quest'abito addosso e faccio la mia figura, vuol rimanere orrida allor che mi vedrà. Ma zitto, che qui vieni, m'ascondo qua.

quel grugno ossia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo, ti piace il complimento?

0: che tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malise, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi, oh caro, oh bel paese, me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino. Certo!
1: No, credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Taci! Ed allora...

0: Questo rispondi, Nennio, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia!
1: Signor, fra queste piante,

Hurry up, come on, hurry up, come on.

0: più tempo. Si va a ritrovar, tu mi precedi. Io la difendo ogni ora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signor, rider mi fate!
0: La padrone, osi costi parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa mia spara. Potrebbe il bellicoso Rodamonte mandarti con un soffio alla perron.

0: Un momento e ti lascio. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmeco Figaro destinai.
1: Signor Seo Sassi.
0: Parla.

0: Osanna, io ti vo far felice. Sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Otteni!
0: Esci in alcun momento!
2: Mi lascia qui solo!
1: La madonna sarà la
0: qui dietro mi porrò!
2: Non mi ce l'ha!
0: Taci e cerca che parta!

0: caso veduto il conte.
1: Cosa deve farne quel conte? Animo, uscite!
0: Aspettate, sentite, figro di lui cerca.
1: Ma c'è, li cerca di la

0: suoi gusti, io mi credi a chi preferi dovessi per amante, come fan tutte quante. Un signor liberale, prudente e saggio. A Giovinastro,
1: a un paggio.
2: A Cherubino.
0: A Cherubino. Cherubino amore. Colci sul far del giorno, passeggiava qui intorno per entrare.
2: Oh, ma regna un'impostura in questa.
0: Con il mio cavolo, chi ha gli occhi in testa? E quella canzonetta? Ditemi confidenza. Io sono un amico e la trui nulla dico. E per voi, per madame.
2: Che Dio me l'ha detto?
0: A proposito, figlia, istruitela meglio. Figli la guarda a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto, sapete, egli è una bestia.
2: Scellerato! E perché andate voi tra i menzogni sporcendo?
0: Io, in giustizia, quel che comprimendo a quel che tutti dicono.

Thank you.

e prida pose pietro le sopra del muro che si ama mie, vine delle acrimi, tutte belle delle mie, repò, repò, ti famela di prima.

dica sì. Amico, all'arbitrio real m'acchetto e applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe di sfida?

Ogni cuore che fa di valor.

0: Datemi i vostri fiori, come rosi, Susanna, e non ti pari che somigli ad alcuno.
1: Al naturale!
2: E il tuo spettaccio, e questi l'ufficiale.
0: Oh, stelle!

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballar col piede stravolto?
0: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: Mi si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi eran di creta.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
1: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
0: Certamente! Che razza di domande!
1: Via, non gli far più botti, ei non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
0: Che rubino!
1: Or ci sei!
0: Che già mi incanta!
1: Non canta, no! Ma dice che gli salto stavare in sui garofani!
0: E lo dice? Sarà! Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?

0: l'isola è cinta ed incantati vostri.
1: Ti farò via col braccio, mi
2: rompo la spada.
0: Non basta umana forza, prendi il tuo glorioso scudo,

0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

tempi, obri concella, io ne conosco.

che spassetto, lo sento mi gela, lo voglio far tremar, lo voglio far tremar. O statua gentilissima, benché di marmo siate, oh padron, padron mio, mirate, mirate, che seguita a guardare, che seguita a guardare.

0: io guardo se quell'eletto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio, se io mi osservo un po' no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io son la Susanna e tu sei pazzo.
0: Oh, grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in auto.

fece una promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prender l'occorrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io